0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: info@torinointernational.com.
1: Drop in soufflet, sun pledge.

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

care nu mai pot.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Emma Bonino ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma. Ucraina, Russia, Zelensky, Putin vuole negoziare, ma Mosca ha risorse per la guerra fino al 2028. Caldo, bye bye, si ricomincia a respirare da mercoledì l'Italia senza AFA. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Emma Bonino è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 settembre, ed è stata trasferita d'urgenza in ambulanza al nosocomio. Sarebbe in gravi condizioni ma cosciente, come riferito dal medico curante Claudio Santini, che è in costante contatto con i colleghi del Santo Spirito. Bonino è vigile e lucida. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Ci spostiamo agli esteri. Donald Trump prova a mediare tra Russia e Ucraina per porre fine alla guerra. Zelensky punta sul contributo diplomatico degli Stati Uniti per spingere il Cremlino al tavolo dei negoziati, ma non si aspetta la conclusione del conflitto prima del 2027. L'intelligence di Kiev completa il quadro, delineando uno scenario che arriva fino al 2028. Mosca è economicamente molto più debole rispetto all'inizio dell'invasione, ma Vladimir Putin dispone ancora di risorse sufficienti per continuare la guerra contro l'Ucraina per altri 18-24 mesi. La cronaca AFA bye bye, che sia un addio o un arrivederci si vedrà, ma intanto l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani, mercoledì 9 settembre, l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. E se ieri ancora due città, Bari e Campobasso, erano in arancione, livello 2 di allerta, 15 in giallo e solo 10 in verde, già oggi sarà visibile un primo miglioramento. L'arancione verrà archiviato, le città in verde saliranno a quota 13 e quelle in giallo caleranno di 1, per approdare poi domani in uno scenario caratterizzato dalla predominanza del verde, previsto per ben 22 centri su 27 monitorati nella penisola. Economia. Il consiglio di amministrazione di Poste ha deliberato di incrementare il corrispettivo dell'offerta su TIM mediante il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a 0,30 euro per ciascuna azione TIM portata in adesione all'offerta, è quanto si legge in una nota della società. E concludiamo con lo sport. Vince la Lazio nel Monday Night di Serie A. I biancocelesti hanno battuto per 2-1 in rimonta l'Udinese in trasferta nella terza giornata di campionato. Con questa vittoria la Lazio aggancia Inter e Roma al primo posto in classifica, rimanendo a punteggio pieno a quota 9 punti. L'Udinese invece resta decima a 4. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Torino International. Love is music.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, è attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Tornano le bombe in Europa orientale. Il giorno dopo il crollo alle elezioni in Sassonia, il cancelliere Merz definisce la sconfitta uno shock. Ore di apprensione per la salute di Emma Bonino, soccorsa nella sua abitazione a Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Svolta anche nelle indagini sul femminicidio della 1, torneremo a parlare del caso Ranucci e poi lo sport. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio. Francesco Vitale. Tornano le bombe in Europa orientale. Allo scadere della tregua di 3 giorni, Russia e Ucraina hanno ripreso i raid reciproci. Nella periferia di Kiev si contano almeno 2 morti e 7 feriti, mentre l'Ucraina ha risposto colpendo la regione russa di Saratov. Sul fronte politico, travolto da accuse di corruzione, si è dimesso il procuratore generale ucraino Kravchenko. Nel frattempo a Washington Donald Trump ha ricevuto un resoconto positivo dagli inviati Witkoff e Kushner al rientro dalle missioni a Mosca e Kiev. Si aprono spiragli per colloqui trilaterali e il presidente americano sarebbe pronto a telefonare direttamente a Putin e Zelensky. Terremoto politico in Germania. Il giorno dopo il crollo alle elezioni in Sassonia, il cancelliere Merz definisce la sconfitta uno shock, ma assicura che arrendersi non è un'opzione. Di parere opposto la leader dell'ultradestra Alice Weidel, che giudica Merz un peso per lo sviluppo del paese, esultano le destre europee e Mosca, mentre da Roma il generale Vannacci parla di una lezione indirizzata alle destre sbiadite. Ore di apprensione per la salute di Emma Bonino, la storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione a Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento delle funzionalità respiratorie. Bonino è vigile, cosciente, sta rispondendo positivamente alle cure dei medici che escludono una recidiva del tumore al polmone. Svolta nelle indagini sul femminicidio della 1, i primi esiti dell'autopsia rivelano che Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex compagno l'ha lanciata dal viadotto Barberino del Mugello. Gli esami tossicologici sul corpo dell'aggressore chiariranno se l'uomo fosse sotto l'effetto di sostanze o psicofarmaci al momento del delitto. Per quanto riguarda il caso Ranucci, Walter Lavitola ha reso dichiarazioni spontanee al riesame del carcere di Rebibbia, respingendo l'ipotesi di un movente politico dietro la bomba all'ex conduttore di Report. Lavitola ha sostenuto di aver agito per proteggere il giornalista sperando in un riscatto sociale, chiedendo la concessione dei domiciliari in Basilicata. I giudici si sono riservati la decisione. Sport, partiamo dal calcio. La Lazio conquista una vittoria fondamentale a Udine vincendo 2-1 in rimonta grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson, un successo che proietta i biancocelesti in vetta alla classifica in attesa del big match contro il Milan. Nel tennis finisce l'avventura di Luciano Darderi agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto negli ottavi di finale dal tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. È tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. FD vola in Sassonia, Bannacci, l'Europa cambia, nessun dorma. Ucraina-Russia, Zelensky al tavolo con gli inviati di Trump, la guerra continuerà. Sciopero dei treni, stop di 24 ore da questa sera, disagi, cancellazioni e fasce garantite. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata e un ben trovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Europa cambia, lo scrive sui social il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, commentando gli exit poll delle elezioni di ieri, domenica 6 settembre, nella Sassonia, in Germania. In Sassonia AfD data al 44,5% dagli exit poll, Merz all'ulcera. Monti si dovrà dedicare con la sua scarsa energia anche a loro. Nessun dorma, scrive il generale sui social. Per gli esteri i colloqui sono stati produttivi, ma la guerra tra Ucraina e Russia continua e continuerà. Il presidente ucraino Zelensky archivia l'incontro con Witkoff e Kushner, inviati del presidente americano Trump, che in 48 ore completano una missione diplomatica. Sabato a Mosca per parlare 3 ore con Putin, domenica a Kiev. Gli emissari della Casa Bianca, come ha anticipato Trump nei giorni scorsi, sono sbarcati in Europa con nuove proposte per porre fine al conflitto. Se Putin ha mostrato un approccio muscolare con la convinzione di poter centrare gli obiettivi militari, a Kiev le soluzioni prospettate dalla coppia Witkoff-Kushner sono state considerate forse più attuabili, a giudicare dal parere espresso da un funzionario ucraino. La cronaca: la circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21.18 di oggi, lunedì 7 settembre, fino alle 21 di domani, martedì 8. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete ferroviaria. Economia: avevamo fatto valutazioni prudenziali per la crescita indicando lo 0,6%, per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarci all'1% al di sopra delle previsioni contenute nei documenti programmatici. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando al forum TEA di Cernobbio. E chiudiamo con lo sport. Chimi Antonelli non ci crede, ma ce l'ha fatta. 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti, un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza, e questo pilota è proprio lui. Il leader del mondiale trionfa in rimonta nel Gran Premio d'Italia, agguantando un successo storico dopo una partenza dalla 19ª posizione per scontare una penalità, e poi festeggia sul podio travolto dall'abbraccio del pubblico di casa. I tifosi capiscono la portata del momento e accolgono il bolognese con una pioggia di applausi. Sei il numero uno, adesso vinci il mondiale, ha urlato qualcuno tra il pubblico dopo aver invaso il circuito come da iconica tradizione per la premiazione. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra

0: Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Mattarella sostegna Kiev, i negoziati portino risultati. Israele media shock, Netanyahu venne avvertito del 7 ottobre. A Sassari blitz dei carabinieri per un omicidio premeditato, diversi gli arresti. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica: integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, migrazione e guerra in Ucraina. Sono stati questi i temi affrontati dal presidente Sergio Mattarella in un colloquio al Quirinale con il presidente estone Alar Karis. In particolare i due presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina. Il presidente Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati. Per gli esteri, Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Benjamin Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. La cronaca è scattata all'alba di oggi: un blitz dei carabinieri tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano. I militari dell'arma del nucleo investigativo del comando provinciale di Sassari, della compagnia di Ozieri e della compagnia di Iglesias, col supporto di personale dello squadrone eliportato Cacciatori Sardegna, del nucleo cinofili di Abbasanta e dell'undicesimo nucleo elicotteri carabinieri di Elmas, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato e concorso e detenzione e porto illegale di armi. Economia: il cantiere della legge di bilancio 2027 ufficialmente aperto e la maggioranza è già in fermento sul fronte pensionistico. Il calendario previdenziale prevede infatti un progressivo innalzamento dei requisiti per accedere alla pensione. Il primo adeguamento dovrebbe scattare nel 2027, quando l'età richiesta passerebbe dagli attuali 67 anni a 67 anni e un mese. L'incremento non si fermerebbe però al primo anno. Nel 2028 è previsto un ulteriore adeguamento pari a 2 mesi. Nel 2067 il requisito anagrafico potrebbe arrivare a 70 anni. Per questo la Lega sta studiando nuove forme di flessibilità in uscita, tra cui quella della pensione anticipata a 64 anni con almeno 25 anni di contributi, con un calcolo interamente contributivo dell'assegno. E concludiamo con lo sport, con lo struggente marcord di José Mourinho di nuovo sulla panchina del Real Madrid contro l'Inter, che traghettò al triplete del 2010, entra in orbita la nuova Champions League, in cui il Paris Saint-Germain cercherà l'impresa del tris di successi nella finale del 5 giugno al Metropolitano di Madrid, ma ha cominciato la stagione con una crisi strisciante. Le 36 squadre del girone unico avranno un avvio morbido, diviso in 3 giorni, da domani a giovedì, ma già ci saranno appuntamenti di rilievo, da Porto Manchester City con la sfida tra panchine italiane a Napoli Arsenal, da Liverpool Atletico Madrid a Dortmund Villarreal. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Emma Bonino in ospedale a Roma, il bollettino medico dopo la notte di ricovero, condizioni delicate ma stazionali. Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, attacchi aerei su Kiev, almeno 2 i morti. Napoli, bambino di 5 anni morso da una vipera, ricoverato al Santo Bono. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale in contatto con il medico personale Claudio Santini hanno riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. È quanto si legge nel bollettino diffuso sulle condizioni di salute della leader di più Europa. La Bonino era arrivata nel nosocomio in codice rosso dopo essere stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio. Come riferito dal suo medico, è sempre stata vigile e lucida. Per gli esteri, notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Kiev, dopo 3 giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 10. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Il bilancio delle vittime sembrerebbe essere destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per 3 giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente statunitense Donald Trump. La cronaca: un bambino di 5 anni è stato ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato lo scorso sabato. Il bimbo si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato. Economia: dal 1 ottobre 2026 dovrebbe scattare il nuovo giro di vite sui diesel Euro 5 nel bacino padano, ma parlare semplicemente di blocco rischia ormai di essere fuorviante. La legge nazionale prevede infatti le limitazioni nelle 4 regioni interessate, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, soprattutto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Allo stesso tempo però permette alle amministrazioni regionali di sostituire il fermo delle auto con altre misure capaci di garantire una riduzione equivalente delle emissioni. Il Piemonte ha già scelto una via alternativa: incentivi all'utilizzo dell'HVO, interventi sugli impianti di riscaldamento, risorse per il car sharing, la mobilità ciclabile e altre azioni contro le emissioni. Veneto ed Emilia-Romagna stanno cercando soluzioni simili. La Lombardia invece resta al momento la regione dove l'entrata in vigore delle limitazioni appare più concreta. E chiudiamo con lo sport. Nodi d'amore e Fondazione Valori d'Italia insieme per regalare a 2 pazienti oncologici una giornata speciale nel segno dello sport, dell'inclusione e della speranza. Ci sono sogni che nascono in silenzio e che qualche volta, grazie alla sensibilità e alla collaborazione di tante persone, riescono a diventare realtà. È quello che è accaduto in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 di Monza 2026, dove Alessandro e Antonio, 2 pazienti oncologici, hanno potuto vivere una giornata straordinaria al fianco del grande mondo della Formula 1. Un'esperienza che va oltre lo sport e che racchiude un messaggio semplice e profondo: non bisogna mai smettere di sognare e non mollare mai. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
1: Torino International News.
2: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Calabresi scalda i motori a Milano, sono in rispettosa attesa di cosa sarà. Mosca parla di storica vittoria di AfD. Scuola, oggi la prima campanella per gli studenti di Bolzano. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris, la politica in primo piano. Chi si aspettava che Mario Calabresi annunciasse la sua candidatura a sindaco di Milano alla presentazione del suo libro Alzarsi all'alba è rimasto deluso, ma non troppo. Perché parlando di fatica ascolto, tema quest'ultimo del suo futuro volume in uscita il 22 settembre, ha un po' delineato in qualche modo il seme di quello che potrebbero essere il suo programma politico e la sua campagna elettorale. Siamo tutti, io lo sono, in rispettosa attesa di cosa sarà, ha detto, assicurando rispetto ai tempi della politica che deve decidere se e come fare le primarie del centro-sinistra. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca. Lo scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale amministratore delegato del Fondo Russo per gli investimenti diretti, commentando l'esito delle elezioni in Sassonia. La cronaca, le vacanze stanno finendo, anzi per alunni e studenti della provincia autonoma di Bolzano sono proprio terminate, visto che oggi, lunedì 7 settembre, è tornata a suonare la campanella, la prima che dà l'avvio al nuovo anno scolastico. Anche se il Ministero dell'Istruzione e del Merito emana l'ordinanza che contiene le date delle festività nazionali e degli esami, sono le regioni a fissare la data d'inizio e fine delle lezioni e gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi. Il 10 settembre toccherà la provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 entreranno in classe i ragazzi di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. E il giorno successivo, cioè il 15, sarà la volta degli studenti delle regioni di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 la campanella suonerà in Abruzzo, Basilicata, Sardegna e a chiudere il 17 sarà la campanella delle scuole pugliesi. Ci spostiamo sull'economia. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti chiude il forum Atea di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Allo stesso tempo si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. Il governo dice farà la sua parte con incentivi fiscali e contributivi, ma poi tocca agli imprenditori che a suo dire devono guardare ai salari come un investimento per far ripartire il ciclo economico. E chiudiamo con lo sport. Oggi torna in campo per la Serie A la Lazio. Alle 20.45 i biancocelesti affronteranno in trasferta al Brunelleschi Stadium l'Udinese nella terza giornata di campionato. La squadra di Gattuso ha raccolto due successi nelle prime due giornate, entrambi per 1-0 con rete decisiva di Frattesi. Ottima via anche per i friulani, reduci dal pareggio all'esordio contro il Como e dalla vittoria contro il Monza. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
4: Love his music.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo code per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Spinetta Marengo per i veicoli in direzione incrocio Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 177 nel comune di Alpignano in fascia oraria 7-18. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Emma Bonino in ospedale a Roma, il bollettino medico dopo la notte di ricovero, condizioni delicate ma stazionali. Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, attacchi aerei su Kiev, almeno 2 i morti. Napoli, bambino di 5 anni morso da una vipera, ricoverato al Santo Bono. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale in contatto con il medico personale Claudio Santini hanno riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. È quanto si legge nel bollettino diffuso sulle condizioni di salute della leader di più Europa. La Bonino era arrivata nel nosocomio in codice rosso dopo essere stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio. Come riferito dal suo medico, è sempre stata vigile e lucida. Per gli esteri, notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Kiev, dopo 3 giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 10. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Il bilancio delle vittime sembrerebbe essere destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per 3 giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente statunitense Donald Trump. La cronaca: un bambino di 5 anni è stato ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato lo scorso sabato. Il bimbo si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato. Economia: dal 1 ottobre 2026 dovrebbe scattare il nuovo giro di vite sui diesel Euro 5 nel bacino padano, ma parlare semplicemente di blocco rischia ormai di essere fuorviante. La legge nazionale prevede infatti le limitazioni nelle 4 regioni interessate, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, soprattutto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Allo stesso tempo però permette alle amministrazioni regionali di sostituire il fermo delle auto con altre misure capaci di garantire una riduzione equivalente delle emissioni. Il Piemonte ha già scelto una via alternativa: incentivi all'utilizzo dell'HVO, interventi sugli impianti di riscaldamento, risorse per il car sharing e la mobilità ciclabile e altre azioni contro le emissioni. Veneto ed Emilia-Romagna stanno cercando soluzioni simili. La Lombardia invece resta al momento la regione dove l'entrata in vigore delle limitazioni appare più concreta. E chiudiamo con lo sport. Nodi d'amore e Fondazione Valori d'Italia insieme per regalare a 2 pazienti oncologici una giornata speciale nel segno dello sport, dell'inclusione e della speranza. Ci sono sogni che nascono in silenzio e che qualche volta, grazie alla sensibilità e alla collaborazione di tante persone, riescono a diventare realtà. È quello che è accaduto in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 di Monza 2026, dove Alessandro e Antonio, 2 pazienti oncologici, hanno potuto vivere una giornata straordinaria al fianco del grande mondo della Formula 1. Un'esperienza che va oltre lo sport e che racchiude un messaggio semplice e profondo: non bisogna mai smettere di sognare e non mollare mai. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio The International, e anche oggi si parla di musica e sono contento perché noi parliamo di arte a 360 gradi, ma quando si parla di musica e radio, io ma anche l'artista stesso siamo molto contenti. Abbiamo il telefono dalla... cioè lui arriva dalla Calabria, ma in realtà si trasferisce a

0: Milano, però ti sei trasferito a Milano, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì, esatto.
0: Abbiamo Don Amerigo. Ciao.
1: Ciao a tutti, ciao Cosimo, ciao amici di Radio Torino, grazie mille, grazie, grazie, come va, come va?
0: Bene, bene, l'accento calabrese.
1: Sì, quello si sente tanto, guarda.
0: Don Amerigo, allora, il tuo nome d'arte, non sei un prete, non sei don.
1: No, non sono un prete, okay. Per adesso ancora non sono un prete, mi sono pure vestito da papa nel videoclip, ma non faccio parte della chiesa, anzi, figurati, sono anche buddista.
0: Ah, addirittura. Allora, sì, innanzitutto sì. Volevo dire il titolo del singolo che oggi andiamo a presentare, che è uscito il 28 di luglio, il titolo è Maronna Mia.
1: Esattissimo, esattissimo, sì, espressione calabrese, insomma, okay. Che fa significare un po' diverse cose.
0: È una conversazione confidenziale tra te e la figura della Madonna.
1: Esatto, esatto, esatto, sì, ho immaginato questa cosa, affronto diversi temi, poi non c'è un messaggio troppo filosofico, parlo della vita, dell'amore, della verità, insomma.
0: Sì, sì. Allora, e visto che ho visto anche il videoclip, e poi chi ci seguirà in video lo può vedere perché sotto troverà il link, quindi può andarsi a vedere il video è un pezzo che configura come un vero e proprio corto cinematografico, perché proprio
1: sì, esatto. Eh sì, è fatto proprio bene, devo dire, guarda, vestito da papa con 40 gradi non si augura a nessuno, cioè avevo le pezze sotto il vestito, però è venuto veramente bene, poi ho lavorato con degli artisti incredibili che fanno parte del mio team e che hanno messo tutta la loro energia, il cuore, infatti la resa si vede.
0: Ho visto che hai mangiato anche tanta uva durante il video.
1: Tanta, mi stavo strozzando, considera cose. Ma...
0: Nella parte finale del video gli acidi andavano giù a go-go proprio. Allora, parliamo della canzone innanzitutto. Hai accennato già di cosa parla, ma precisamente che cosa racconti in questo brano?
1: Allora, è un racconto molto semplice in realtà, perché come se fosse un po' una storiella. Poi io quando scrivo mi piace un attimino immaginarmi, medesimarmi e racconto delle storie. Tratta appunto, come dicevo, l'argomento dell'amore, ma non tanto come amore visto in senso egoico, ma un qualcosa anche di più grande, un sentimento più grande, sconfinato. È una realizzazione anche di quello che è la vita, quindi che la vita è amore. È una realizzazione, direi, ecco. Una presa di coscienza.
0: Giochi molto sulla, appunto, raffinata tensione tra sacro e profano.
1: Sì, quello sì, perché fa parte anche molto del mio background culturale, col fatto della Calabria. Sono cresciuto, vabbè, con i nonni, con i parenti, che... voglio dire, mega cattolici, nonostante io non lo sia per fede, ma a livello estetico e artistico è un qualcosa che mi affascina tantissimo, mi piace tantissimo. Sono considerato che sono tatuato e sono pieno di Madonne, quindi.
0: Ok, quindi diciamo ti sei trasferito a Milano, ma prima hai vissuto anche un pochino a Londra.
1: Sì, ho vissuto a Londra, me ne sono andato di casa molto presto in realtà, avevo 16 anni. Ho studiato a Londra e poi successivamente sono venuto a Milano proprio per concretizzare quello che era il mio sogno.
0: Quello della musica.
1: E della musica, certo, sì. Certo.
0: Allora, innanzitutto io volevo dire, andiamo a sentire la canzone e poi dopo voglio parlare e anche curiosare un po' di te, un po' della tua carriera,
1: va benissimo, certo.
0: Tutto quanto, il nome d'arte, ok?
1: Certo, certo, certo.
0: Allora, andiamo a sentire Maronna Mia, Don Amerigo. Buon ascolto.
1: Buon ascolto.

0: Siamo tornati con Don Amerigo. Allora, Amerigo, io volevo chiederti una cosa. Ma da dove nasce questo nome Don Amerigo?
1: Allora, diciamo un attimino che sempre ha avuto un fascino per questa figura del Don. Poi in un paese, soprattutto giù, era una persona, diciamo, con carisma molto distinta, quindi non era associata per forza alla figura del prete. E poi boh, è stata così, mi piaceva.
0: Questo è il classico Don, baciamo le mani.
1: Esattissimo. esattissimo, meno mafioso assolutamente, quindi però diciamo che un po' nasce, è stata molto un qualcosa di naturale, diciamo che tutto un po' il percorso che mi ha accompagnato è stato un processo molto naturale, quasi come se dei tasselli di puzzle fossero andati al posto giusto.
0: Io volevo dire una cosa, viene specificato il tuo modo di creare musica, che tu non cerchi di creare semplici canzoni, ma un vero e proprio universo visivo e sonoro, unendo generi apparentemente lontani e un'estetica visiva, concettuale e ricercata. Questa è una cosa che mi piace davvero tanto, perché di solito uno pensa, sai, a come canto, come scrivo, come invece tu pensi anche a tutto il resto, quindi tutta la parte estetica.
1: Sì, sì, perché penso che comunque la musica, a maggior ragione quando una persona fa pop, non prendiamoci in giro, è importante anche tutto il mondo che c'è attorno e la visione che dai a chi ti ascolta. Cioè, a me piace mettere le persone nella posizione che ascoltano il mio brano, ma si vivono un'experience a 365 gradi.
0: Tu hai già scritto due brani precedentemente a questo, che, perché precisiamo che questo anticiperà l'uscita di un album che ci sarà novembre, comunque in autunno inoltrato, e dove ci saranno varie canzoni, ci saranno anche altri singoli che usciranno perché anticiperanno l'album. Però due canzoni che sempre sono Amore Ciao e Ave Maria sono già uscite precedentemente a questo album.
1: Sì, sì, sì.
0: Come e quando hai cominciato a scrivere musica?
1: Allora, ho iniziato a lavorare, allora, ho sempre cantato, vabbè, la musica ha sempre fatto parte della mia vita, sembra banale da dire, ma effettivamente è così, insomma, come un po' il percorso di tutti gli artisti. Però poi ho iniziato effettivamente ad avvicinare, a lavorare al mio progetto, quindi a scrivere, a fare un 5 anni fa, appena trasferito a Milano comunque, ho iniziato proprio a sviluppare un'identità artistica lì, ecco.
0: Precisiamo che comunque tu hai 22 anni. Quindi sei via presto da casa, come dicevi prima.
1: Sì, sì, avevo 16 anni.
0: Come hai l'idea di andare via di casa così presto? Non avevi paura di trovarti spaesato, visto che poi prima sei stata a Londra e poi dopo a Milano?
1: Ma allora, la paura di essere spaesato mai, cioè ho sempre avuto la paura opposta, quella di invece rimanere in una gabbia o di non poter in qualche modo scappare o scoprire, perché non è un scappare da qualcosa, magari in passato sì, scappavo per determinate esigenze, ma è più uno scoprire, quindi ho sempre avuto la paura opposta, cioè io quando ero alle superiori, magari in primo o secondo superiore, perché sono stato fino al secondo in Italia, avevo questa forte sensazione proprio di
0: evadere dall'Italia.
1: Sì, non stavo facendo la cosa giusta. Io dicevo a mia mamma, dicevo, ma io che cavolo ci faccio qua? Io me ne devo.
0: Allora, notavamo sui canali social, quindi su Instagram, ti faccio un esempio, le varie foto, che ci sono tantissime foto tue durante la tua carriera, durante il tuo percorso musicale, no? E che hai uno stile anni 60, 50 più o meno.
1: Sì, sì.
0: Come è nata l'idea di questo stile? Anche perché tante foto sono in bianco e nero, quindi lo richiamo.
1: Certo, guarda, mi ha sempre affascinato un po', infatti io ho sempre detto, bah, sarò vissuto in passato, non lo so, la mia anima appartiene a qualcosa di vecchio, perché mi è sempre piaciuto quel mondo, mi è sempre affascinato, poi diciamoci la verità, quando ti metti il completo, anche tu Cosimo me lo potrei confermare, come ti senti? Potente, dai, no?
0: Una volta, adesso magari la fisicità non me lo permette più.
1: no, vabbè, non fa niente. no, però diciamo che è sempre stato anche lì, non te lo so dire, è un qualcosa che ho sempre avuto, questa fissazione da piccolino già all'asilo, mia mamma rompevo le palle, scusate, si può dire palle, non lo so.
0: Sì, si può dire, dai.
1: Ok, ma perfetto.
0: Ormai l'hai detto.
1: insomma, scocciavo perché volevo indossare camicia, non volevo indossare la tuta, sono sempre stato un po' un caratterino particolare.
0: Cioè, dimmi che all'asilo avevi giacca e cravatta.
1: Sì, capitava, giuro, anche sì. Era un'ossessione.
0: No, questo è Davide, non hai mai pubblicato una foto di quelle.
1: Ci sono delle foto, te le invio se vuoi.
0: Vado a ricercarle. Magari la mettiamo nel video, così mentre
1: assolutamente, certo.
0: Io so che non vuoi anticipare niente sul progetto dell'album, no? Quindi niente titolo, niente titoli delle canzoni future che
1: esattissimo,
0: avrai.
1: Esattissimo, perché ancora non so adesso bene quale dei singoli uscirà per primo, perché sto proprio ultimando adesso i videoclip e quindi deciderò un po' all'ultimo su questo, però è solo per quello.
0: Però quando si ospita a Parla con Cosimo almeno una cosina si può raccontare. Cosa puoi raccontarmi?
1: Okay. Allora, diciamo che in ogni videoclip, in ogni canzone c'è tutto un mondo cinematografico a sé, e vado ad interpretare un ruolo di un personaggio in ogni videoclip.
0: Ah,
1: quindi okay. Adesso è stato il Papa, il prossimo sarà qualcosa di più grande.
0: Addirittura più grande del Papa chi c'è? Non si può dire.
1: Anche io l'ho detto all'inizio, poi dopo ci ho pensato un attimo ed è uscita fuori.
0: Ah, ok. Si parla di politica.
1: Potrebbe.
0: Potrebbe, non si può dire. Allora, quali sono i tuoi canali social, così gli ascoltatori
1: i canali social su Instagram, TikTok, dappertutto Don Amerigo, semplicemente scrivi okay. Così ed esco, sì, sì.
0: E poi ricordiamo tutte le piattaforme digitali dove trovare la tua musica, basta scrivere Don Amerigo e troviamo innanzitutto questi tre singoli, quindi l'ultimo che abbiamo sentito oggi, anche gli altri dei precedenti, e poi pian piano troveremo tutti quelli che usciranno.
1: Esatto.
0: E con questa grinta che hai ne usciranno uno dietro l'altro.
1: Certo, a manetta, no, adesso la macchina da guerra è partita.
0: Allora, prima di salutare volevo una curiosità.
1: Certo.
0: Tramite le foto ho visto che vestite elegante, ok? Hai avuto anche un paio di scarpe, non so se ce l'hai ancora, che sono chiuse ma tipo infradito, no? Ma sono
1: sì,
0: comode? Sono comode?
1: Ma allora sì, devo dire, sono comode, bello. Sono comode, sì, poi dipende, delle volte scordo di mettere i calzini, quindi sono meno comode, però...
0: però se metti i calzini, anche i calzini devono essere divisi.
1: E sono divisi, sono fatti apposta.
0: Quelli di appunto, perché sennò sì. Veramente come fai a metterli?
1: No, giuro, e puzzano di meno i piedi con quelle, eh?
0: Sì?
1: giuro, l'ho scoperto anche io da poco, ma puzzano di meno i piedi.
0: Vabbè, ma è chiusa tra il pollice e l'indice, non è che c'è tra l'allo e l'indice?
1: Però non so, secondo me c'è un qualcosa che rende il piede meno puzzolente, lo posso garantire.
0: Va bene, abbiamo svelato questa cosa che nessuno sapeva.
1: Esatto.
0: Allora, noi abbiamo lasciato anche a Chiara i social, io ti ringrazio tantissimo di
1: grazie
0: averci
1: mille
0: presentato Maronnami.
1: Grazie.
0: Alla prossima. Okay.
1: Grazie mille Cosimo, grazie Radio Torino. Alla prossima,
0: ciao a tutti.
1: Un bacione.
0: Alla
1: ciao.
0: Prossima puntata.
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbătă cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
4: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 456, celular 347 59 35 187.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Gran Bretagna, 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Lavrov, inviati statunitensi hanno escluso Kiev nella NATO. Rubati 4 quadri di Renoir dal museo in Costa Azzurra. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 8 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, annuncia il Ministero della Difesa, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, afferma il ministro in una dichiarazione. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Andiamo in Germania. A seguito del risultato elettorale record dell'AfD in Sassonia, un amministratore distrettuale chiede di aprire il dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, ha detto, citato dalla Bild, non può essere ignorata o esclusa ora. Tutti i partiti hanno il dovere di dialogare e esplorare la possibilità di coalizione. Spostiamoci in Francia. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri in un museo sulla Costa Azzurra. Una delle opere prelevate è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I due individuati dalle telecamere di sorveglianza sono riusciti però a scappare. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Torniamo in Italia. Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, parametri cardiocircolatori, gli scambi respiratori sono accettabili. Quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine di PISA 2025 è rappresentata la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo?
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Merrill Road.

0: ogni epoca ha un suo simbolo e gli anni 80, per quanto riguarda la musica, sono stati dominati anche da lei, dalla voce e dal carisma di Whitney Houston qui con I Have Nothing. Beh, direi che è un'artista che davvero è stata impareggiabile, soprattutto per le sue qualità vocali, che ha incantato il pubblico, era davvero magnetica, anche se poi, come accade a tantissimi artisti, lo è accaduto, diciamo, accaduto nel passato e ancora oggi nel presente, spesso gli artisti nascondono dietro a quella che può essere la performance perfetta un animo tormentato, un po' come è accaduto a Whitney Houston, che non è riuscita poi a resistere alla pressione di una vita sotto i riflettori. E devo dire però che ha lasciato dietro di sé dei brani che continuano a piacere e continuano chiaramente a segnare la storia. Tra l'altro, di recente Whitney Houston ha ricevuto anche se ovviamente è scomparsa, ha ricevuto il prestigioso Lifetime Achievement Award alla carriera Grammy Awards proprio a inizio 2026. Ben trovati in questo martedì 8 settembre, sono Maria Teresa Mirelli nell'appuntamento di Mero on the Road, come sempre vi aspetto qui con me fino alle 17 nel pomeriggio di Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ate Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi. Subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

proposito di grandi voci, se prima abbiamo celebrato Whitney Houston, anche noi abbiamo delle voci importanti, un po' come quella di Laura Pausini, che è pronta a riprendersi la scena musicale italiana attraverso questo singolo che è uscito qualche giorno fa, compreso il suo video che è stato girato a Toronto e che lo accompagnerà in quello che è il World Tour 2026-2027. Il brano, tra l'altro, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che è stato riarrangiato, è una cover di una canzone molto famosa del 1991 pubblicata da Raff, con il quale appunto Laura Pausini ha davvero un ottimo rapporto, è sempre stata sua fan. Infatti il primo concerto della vita di Laura è stato proprio quello di Raff. In attesa dunque di ritrovarla dal vivo, perché il tour partirà dall'Italia con due date zero a Mantova e poi in giro per l'Italia, anche a Torino arriverà con due date all'Inalpi Arena il 17 e il 18 ottobre, mentre l'estate prossima porterà sempre Laura Pausini in quelli che sono i grandi stadi italiani, visto che sono già state fissate 5 date, tutte a giugno e una a luglio. E poi la tournée si concluderà con tutta una serie di appuntamenti tra Italia ed Europa, compresa un'esibizione prestigiosa in quella che è la Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027.

0: stata indubbiamente un'estate particolare, quella di Noemi, qui con Non smettere mai di cercarmi. Intanto perché, vi ricordate, lo scorso 19 luglio è caduta dal palco a Chieti mentre salutava il pubblico e da lì è rimasta ferma per 3 settimane. Poi dal 16 agosto è ritornata a cantare e si è esibita in stampelle seduta su una sedia. Insomma, ha avuto una grinta tale dicendo che oramai, insomma, poteva ritornare ad esibirsi. E a proposito di tour, al di là delle date estive, Noemi ritornerà in concerto per 2 date a dicembre, il 14 al Teatro degli Arcimboldi a Milano e il 22 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ma andiamo a scoprire invece adesso una nuova tendenza che ha a che vedere con i matrimoni. I matrimoni normalmente rendono protagonisti lo sposo e la sposa, eventualmente i genitori, insomma i testimoni, ma adesso ci sono dei nuovi protagonisti di queste celebrazioni e sto parlando degli invitati a quattro zampe che, evidentemente vestiti di tutto punto per il grande giorno, riescono a catalizzare l'attenzione e anche la simpatia degli invitati. Infatti stanno diventando sempre più numerosi i cosiddetti matrimoni pet friendly. Inizialmente era una moda tra i VIP o comunque le feste più esclusive, ma adesso ha conquistato anche il matrimonio della gente comune, grazie anche a quello che è il wedding dog sitter, quindi una nuova figura professionale che si occupa proprio durante il matrimonio dei cani, insomma degli amici a quattro zampe. Quindi diciamo, parliamo chiaro, i dati sono molto attenti, anche perché la metà delle famiglie italiane vive con un animale e anche le coppie giovani, se ci avete fatto caso, spesso preferiscono fare le prove generali da genitori adottando proprio un pelosetto, e quindi il proprio cane diventa un invitato d'onore alla festa. E qui proprio la wedding dog sitter fa la magia, perché permette agli sposi di godersi il brindisi senza l'ansia che il proprio amico stia distruggendo magari qualcosa a casa perché resta da sola, o eventualmente crei qualche problema agli altri invitati. Insomma, c'è davvero una regia attenta a ogni dettaglio, che pensa dall'abito coordinato al cuscino, portafedi agganciato al collare, fino allo shooting fotografico da vera star del jet set. Quindi nulla è lasciato al caso, il benessere del cane resta sempre al primo posto per una giornata indimenticabile, e dunque nasce una nuova figura, il wedding dog sitter, ma allo stesso tempo nasce questa nuova tendenza di avere come ospiti d'onore i propri amici a quattro zampe al matrimonio.
1: Servizio de instalare TV și internet. LIC împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre. Orange TV, Focus Sat și Digi TV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81. Antenele cu lică instalate au garanție preț și calitate.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: momenti diversi, tante città con i loro sindaci hanno avuto la stessa idea. C'è chi è partito già nel 1900, addirittura 62, siamo a Siena, quando si vietava la sosta delle auto in Piazza del Campo. Tre anni dopo, nel 1965, il suo successore firmava addirittura l'ordinanza che chiudeva il traffico anche le principali strade del centro storico. Da lì poi è arrivato Bologna e poi, insomma, tutta un'altra serie di città più o meno grandi, fino a quando chiaramente c'è stata una legge che ha portato il nome di Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano, che per la prima volta portava a tutti il termine zona traffico alimentato, diventando ufficiale questa definizione in tutta Italia. E poi nel 1999 arriva anche il via libera ai controlli automatici con telecamere, quelli che oggi fotografano le targhe ai varchi. Possiamo dire che oltre all'Italia esiste la stessa regola anche in diversi paesi, ad esempio in Germania già nel 1953 una città di nome Kassel trasformava un'intera via dello shopping, cioè la Treppenstrasse, nella prima vera zona pedonale della Germania, vietando completamente le automobili, cosa che è accaduta anche nel Regno Unito, dove addirittura nel 2002, ad ottobre, la città di Durham introduce il primo pedaggio urbano del Regno Unito, proprio per limitare le auto. E poi l'ultima ad arrivare in Europa occidentale è stata la Francia, in particolar modo nel 2012, quando Nantes è diventata la prima città francese con una vera ZTL, perché per Parigi si è aspettato fino a novembre 2020. Anche se qui la regola è diversa da quella italiana, perché si può entrare in auto se la destinazione si trova dentro la zona, ma non si può attraversare per andare in un altro luogo. Insomma, paese che vai, ZTL che trovi.
1: Torino International.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

piacerebbe sapere quando Gazzelle ritornerà in tour, visto che si è preso oramai una bella pausa, direi piuttosto lunga. Speriamo magari che nel 2027 sorprenda tutti noi attraverso una o più date di quelli che potrebbero essere i suoi nuovi concerti e quindi il ritorno live. Mezzo secondo, Gazzelle, in questo martedì 8 settembre. Non vi avevo ancora detto che cosa si celebra in questo martedì. Beh, intanto, come ogni anno, oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, quindi importantissima, perché è un diritto umano, è una condizione essenziale per poter godere diritto e libertà, anche perché solo attraverso l'alfabetizzazione riusciamo davvero ad accedere alle informazioni, a partecipare alla vita pubblica, a proseguire quello che è il percorso di apprendimento. E nonostante tutti i progressi che sono stati compiuti negli ultimi decenni, purtroppo continuano ad esserci tantissime disuguaglianze. Se pensate che solo nel 2024 almeno 739 milioni di giovani adulti non possedevano ancora delle competenze di base di alfabetizzazione e 4 bambini su 10 non raggiungevano neanche il livello minimo di competenza nella lettura, e ancora oggi ci sono milioni di bambini e di bambine adolescenti che non frequentano purtroppo la scuola. Ecco dunque che attraverso questa nuova giornata nel 2026 si celebra quello che è il suo 60° anniversario, visto che è stata pubblicata nel 1966. Ma andando invece su argomenti un pochino più leggeri, beh, vi posso dire anche che oggi nei calendari culinari statunitensi 8 settembre è la giornata non ufficiale dedicata al pane con i datteri e noci, che sicuramente sarà un alimento goloso anche se decisamente calorico. E poi vi ricordo ancora che oggi è la giornata mondiale della fisioterapia, proprio per sottolineare l'importanza del benessere fisico e della riabilitazione. Io dovrei insomma decidermi di chiamare un fisioterapista. E infine concludo questa serie di giornate a proposito di questo martedì 8 settembre con le sue ricorrenze. Oggi è anche la giornata mondiale della fibrosi cistica, che è un momento di sensibilizzazione supportato in Italia dalla sua lega, quella italiana appunto, fibrosi cistica.

viaggio verso il paradiso. Achille Lauro che continuerà a viaggiare in tour, infatti il 12 novembre sarà a Torino all'Inalpi Arena e Achille Lauro, come ormai sappiamo da tempo, ha deciso insomma di lasciare il suo ruolo da giudice X Factor 2026 sostituito da Irama e tra l'altro tra due giorni, quindi giovedì 10 settembre, suona la campanella proprio per questa nuova edizione, una nuova stagione che riparte appunto con questo cambiamento per quanto riguarda il giudice, poi gli altri tre, Jack La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi, continuano ad essere ormai collaudati, così come collaudata direi la perfetta padrona di casa, cioè che è Giorgia. Dunque dal 10 inizieremo a vedere le selezioni, anche perché le cosiddette auditions saranno divise in tre episodi, concorrenti che conquisteranno almeno tre sì potranno accedere alla fase successiva, quella delle due serate di bootcamp, infine le last call, sul palco ci saranno tre sedie vuote che saranno riempite da ciascun giudice fino ad esaurimento dei posti. Naturalmente c'è anche l'X Pass che ritorna con il Diabolico Switch, un concorrente magari momentaneamente promosso dovrà abbandonare la sedia appena conquistata per far spazio ad un rivale. Da giovedì poi 22 ottobre i 12 finalisti divisi in squadre si sfideranno i cosiddetti live show e la finale del 3 dicembre, a differenza dei due anni scorsi che è stata a Napoli, si terrà nuovamente a Milano. Io personalmente non vedo l'ora che inizi, anche per così dare un'occhiata a Irama, che sappiamo è un artista che insomma è riuscito a conquistare oltre 55 dischi di platino, 6 dischi d'oro, 2 miliardi e mezzo di stream, però è interessante vederlo in questa veste che sono sicura insomma sarà eccellente. So che si è trovato anche bene con gli altri giudici e questo è fondamentale, il feeling, perché poi lo trovano loro, ma lo si nota anche attraverso chiaramente lo schermo. Dunque non ci resta che attendere l'inizio il 10 settembre. Per quanto riguarda invece il nostro appuntamento di Mary on the Road, ritorna tra pochissimo in quella che è la seconda ora, quindi a partire dalle 16, subito dopo il radiogiornale, nel nostro pomeriggio qui su Torino International. Vi aspetto.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Gran Bretagna 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Lavrov, inviati statunitensi hanno escluso Kiev nella NATO. Condizioni di Emma Bonino delicate ma stazionarie. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Martedì 8 settembre, buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, annuncia il Ministero della Difesa, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, afferma il ministro in una dichiarazione. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Andiamo in Germania. A seguito del risultato elettorale record dell'AfD in Sassonia, un amministratore distrettuale chiede di aprire il dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, ha detto, citato dalla Bild, non può essere ignorata o esclusa ora. Tutti i partiti hanno il dovere di dialogare e esplorare la possibilità di coalizione. Spostiamoci in Francia. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri in un museo sulla Costa Azzurra. Una delle opere prelevate è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 individuati dalle telecamere di sorveglianza sono riusciti però a scappare. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Torniamo in Italia. Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i cardiocircolatori, gli scambi respiratori sono accettabili, quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine di PISA 2025 è rappresentata la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Sicuramente mi ha sorpreso quando avevo ascoltato nel 2016 per la prima volta questo brano, perché c'era la collaborazione tra The Weeknd e i Daft Punk, quindi è stato davvero interessante ritrovarli insieme nell'ambito di questo album, che era poi composto da 18 tracce e che era in uscita insomma il 25 novembre di quel famoso 2016. Invece siamo ad oggi, a martedì 8 settembre 2026, il tempo è trascorso e ancora trascorreremo insieme questa seconda parte, seconda ora di Meron the Road nel pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli e tra poco, come sempre, andremo a curiosare tra insomma iniziative, viaggi e tutto ciò che in qualche modo ci può rendere il più leggere possibile questa seconda ora insieme. Torino International Reality Radio.

0: Radio Killed in The Radio Star, cioè The Buggles, sì, insomma, mi fa sempre sorridere questo brano, perché poi è stato davvero un brano incredibile. Intanto era stato realizzato nel 1979 ed era stato composto in un'ora soltanto, quindi in un pomeriggio di quello che era il 1978. Poi sei mesi dopo c'è stata l'effettiva registrazione, ma solo il 1 agosto 1981, sembra che dicessi August, invece era agosto, ecco che la TV musicale MTV, che poi purtroppo sappiamo che ha chiuso, ha inaugurato negli Stati Uniti le trasmissioni proprio attraverso Video Killed the Radio Star, che attraverso i suoi The Buggles. Inizialmente erano in tre, poi sono diventati due, e hanno sicuramente scritto anche la storia non solo della musica ma del video.
1: Torino International.

0: bello riascoltare You Do It, Sometimes You Can Make It On Your Own alle 16:23. In questa seconda parte di Merundo Road potevo farvi mancare anche oggi un appuntamento con qualche classifica particolare? Assolutamente no, perché è giusto raccontare quali sono le città più care d'Italia. Ancora una volta sono stati messi a confronto tutta una serie di parametri delle diverse città italiane e si è potuto ancora una volta constatare che le città del nord sono decisamente più care di quelle del sud, ma il primato resta ancora una volta a Milano, che insomma, prendendo come riferimento il paniere con i 20 prodotti che sono stati inseriti, si può spendere fino a 693 euro, quindi un'incidenza davvero importante. Al secondo posto, se dovessimo stilare un podio, c'è Bolzano e al terzo, a pari merito, Aosta e Bologna. Quindi è strano, no? Pensando che Aosta è così piccola rispetto a Bologna, ma entrambe si distinguono come città care. Come vi dicevo, si spende meno al sud, dove le città più convenienti risultano Catanzaro, Palermo e Napoli. I costi sono decisamente più bassi rispetto al nord. Ci fermiamo per dare spazio alla redazione e all'infomobilità e poi ci ritroviamo ancora una volta nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade complet completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 685. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino. Vi ricordiamo che nel fine settimana del 12 e 13 settembre l'accesso al colle del Nivolè da località Serru in poi con mezzi motorizzati sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolè Card. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International,

30 minuti per scrivere questo brano. Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, Sole. Beh, tre artisti diversi con tre identità musicali differenti che però si sono uniti per l'occasione e che hanno realizzato questo singolo che parla ancora d'estate nonostante questa stagione ufficialmente sia quasi al termine. Eppure, insomma, il sole non smette di farsi sentire anche in questi giorni e lo farà ancora per un bel po' di tempo. E poi, tra l'altro, è anche bello ricordare attraverso questo sole i momenti che ricordano, che diventano dei ricordi, quindi magari stare con gli amici, accendere un falò, insomma ricordare quello che è accaduto nel corso magari dell'estate che sta per terminare. L'importante è quello di trasmettere energia positiva ed è stato anche bello mescolare italiano e spagnolo in maniera naturale. A proposito di novità, il sole erano Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci nel pomeriggio di Torino International.

Atlantica di Ultimo alle 16.36, sempre in questo pomeriggio di Torino International. E visto che prima parlavamo di estate che oramai è alle spalle, ricordiamoci che arriverà tra poco, o tra pochi giorni, insomma, l'arrivo dell'autunno, no? E allora con il conseguente cambio dell'ora. Del resto abbiamo trascorso i mesi precedenti con l'ora legale e adesso le lancette torneranno indietro di un'ora, così le giornate inizieranno a perdere luce in quelle che sono le ore serali, mentre saranno chiaramente più luminose al mattino. Tutto questo avverrà il 25 ottobre, quindi domenica, come previsto dall'attuale calendario europeo. Da anni sappiamo anche che il cambio dell'ora è al centro della discussione. C'è chi vorrebbe abolire questo passaggio tra ora solare e ora regale per evitare lo spostamento delle lancette due volte all'anno, ma questo tema continua ad essere discusso a livello europeo, nessuno prende una decisione e quindi il cambio resta in vigore anche in questo 2026. Quindi tra il sabato 24 e domenica 25 ottobre dormiremo un'ora in più, ma chiaramente ci sarà questo cambio dell'ora. Diciamo che per gli smartphone, i tablet, i computer, gli smartwatch, l'aggiornamento avverrà in automatico come sempre, mentre bisognerà intervenire manualmente su quelli che sono i classici dispositivi analogici o comunque quegli orologi che non sono collegati alla rete. Tutto ciò avverrà alle 3 in punto, quando le lancette dovranno essere riportate indietro alle 2 e vedremo insomma

Insomma, a questo punto la fine, insomma, dell'ora legale, che poi entrerà in vigore il 29 marzo, quando poi, insomma, si ritornerà a quello che è il momento forse più bello, cioè quello della luce naturale che dura di più. Vedremo, insomma, come l'Europa deciderà di intervenire. Certo è che l'ora solare resterà in vigore durante i mesi invernali fino a quello che è l'ultimo fine settimana di marzo 2027, quando ci sarà il nuovo passaggio all'ora legale.

0: è arrivato settembre, anche per Safe. Buona domenica, 16:45, ancora 15 minuti insieme prima di dare poi spazio a DJ Nick. Ma prima vi pongo un quesito: secondo voi chi tradisce una volta tradisce ancora? Beh, c'è uno studio che è stato ovviamente effettuato e che ha rilevato, guarda un po', che ci sono più fedeltà nelle relazioni successive, anche se non significa necessariamente rifarlo. Dunque, questo studio, che è stato anche ripreso in America, ha permesso di scoprire che chi ha avuto già una relazione extra risulta 3 volte più propenso a riportare un nuovo tradimento. Quindi evidentemente lo studio sottolinea che molte persone non riescono a spezzare questi schemi della serie: chi tradisce probabilmente continuerà a tradire anche nelle relazioni successive.
1: Torino International.

Deftones, The Colors, ancora una volta qui con noi nel pomeriggio di Torino International, in quella che è la seconda parte di Maroon The Road che si sta per concludere. Però prima volevo insomma segnalarvi questo ristorante che è stato definito il primo ristorante in Italia vietato ai bambini, forse perché insomma ci si trova con il proprio compagno, compagna, fidanzato, marito, magari durante una cena romantica, e in un tavolo vicino ci può essere un bimbo che scoppia a piangere, oppure che corre dietro a qualsiasi cosa, o che gioca in maniera insomma esagerata, addirittura che fa i propri bisogni nel vasino, come abbiamo visto qualche tempo fa. E allora in Brianza un ristoratore ha scelto di distinguere nettamente queste situazioni, dichiarando in quale lato schierarsi. E infatti questo proprietario di Osteria 2.0 a Gerno di Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, ha deciso di sconsigliare l'ingresso alle famiglie con bambini sotto una certa età. Quindi lo scopo chiaramente è di creare un contesto più silenzioso e raccolto. Non si parla di divieto, come molti stanno dicendo e come stanno facendo pensare, ma semplicemente di una comunicazione in primis ai clienti, in modo da prevenire malintesi al momento della serata. E diciamo che questa strada sta facendo parlare di sé, perché ci sono quelli che accettano di buon grado e altri che ovviamente contestano questa decisione. Però ricordiamoci che il modello child free non è nato in Italia, era già diffuso all'estero e raramente è stato adottato in un ristorante di provincia. Del resto insomma le cose stanno decisamente cambiando, così come tra poco cambia il nostro palinsesto, perché arriva lui, DJ Nick, mentre io vi ritroverò domani sempre a partire dalle 15 per un nuovo appuntamento di Maroon The Road. A voi tutti una buona serata, ciao da Maria Teresa, ciao!

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Gran Bretagna 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Lavrov, inviati statunitensi hanno escluso Kiev nella NATO. Rubati 4 quadri di Renoir dal museo in Costa Azzurra. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, annuncia il Ministero della Difesa, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, afferma il ministro in una dichiarazione. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Andiamo in Germania. A seguito del risultato elettorale record dell'AfD in Sassonia, un amministratore distrettuale chiede di aprire dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, ha detto, citato dalla Bild, non può essere ignorata o esclusa ora. Tutti i partiti hanno il dovere di dialogare e esplorare la possibilità di coalizione. Spostiamoci in Francia. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri in un museo sulla Costa Azzurra. Una delle opere prelevate è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 individuati dalle telecamere di sorveglianza sono riusciti però a scappare. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Torniamo in Italia. Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, parametri cardiocircolatori, gli scambi respiratori sono accettabili. Quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine di PISA 2025 è rappresentata la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.
9: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Gran Bretagna 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Lavrov, inviati statunitensi hanno escluso Kiev nella NATO. Condizioni di Emma Bonino delicate ma stazionarie. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, annuncia il Ministero della Difesa, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, afferma il ministro in una dichiarazione. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Andiamo in Germania. A seguito del risultato elettorale record dell'AfD in Sassonia, un amministratore distrettuale chiede di aprire il dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, ha detto, citato dalla Bild, non può essere ignorata o esclusa ora. Tutti i partiti hanno il dovere di dialogare e esplorare la possibilità di coalizione. Spostiamoci in Francia. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri in un museo sulla Costa Azzurra. Una delle opere prelevate è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 individuati dalle telecamere di sorveglianza sono riusciti però a scappare. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Torniamo in Italia. Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i cardiocircolatori, gli scambi respiratori sono accettabili, quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine di Pisa 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: Torino International. Love his music.
11: Peace, hood, Latino.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Gran Bretagna 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Lavrov, inviati statunitensi hanno escluso Kiev nella NATO. Rubati 4 quadri di Renoir dal museo in Costa Azzurra. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, annuncia il Ministero della Difesa, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, afferma il ministro in una dichiarazione. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Andiamo in Germania. A seguito del risultato elettorale record dell'AfD in Sassonia, un amministratore distrettuale chiede di aprire il dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, ha detto, citato dalla Bild. Non può essere ignorata o esclusa ora. Tutti i partiti hanno il dovere di dialogare e esplorare la possibilità di coalizione. Spostiamoci in Francia. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri in un museo sulla Costa Azzurra. Una delle opere prelevate è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 individuati dalle telecamere di sorveglianza sono riusciti però a scappare. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Torniamo in Italia. Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, parametri cardiocircolatori, gli scambi respiratori sono accettabili. Quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine di Pisa 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi occidentali e Appennino settentrionale. Qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Lombardia. Sereno o poco nuvoloso sul Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. In serata e nottata nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni in transito sul nord-est. Al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, al pomeriggio temporali localizzati sulle zone interne dell'Abruzzo, più asciutto su Toscana, Lazio e Marche, in serata rapido miglioramento con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, al pomeriggio temporali a partire dalle zone interne di Campania, Molise e Basilicata con possibili sconfinamenti verso le zone occidentali, asciutto altrove, in serata e nottata tempo indeciso miglioramento con ampie schiarite, temperature minime stabili o in lieve diminuzione, massime in calo al centro-nord e generalmente stazionarie al sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Gran Bretagna 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Lavrov, inviati statunitensi hanno escluso Kiev nella NATO. Condizioni di Emma Bonino delicate ma stazionarie. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Il conflitto in Ucraina in apertura, il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire al paese capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, annuncia il Ministero della Difesa, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno, afferma il ministro in una dichiarazione. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Andiamo in Germania. A seguito del risultato elettorale record dell'AfD in Sassonia, un amministratore distrettuale chiede di aprire il dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, ha detto, citato dalla Bild, non può essere ignorata o esclusa ora. Tutti i partiti hanno il dovere di dialogare e esplorare la possibilità di coalizione. Spostiamoci in Francia. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri in un museo sulla Costa Azzurra. Una delle opere prelevate è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 individuati dalle telecamere di sorveglianza sono riusciti però a scappare. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Torniamo in Italia. Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, parametri cardiocircolatori, gli scambi respiratori sono accettabili. Quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine di PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio The International, e anche oggi si parla di musica e sono contento perché noi parliamo di arte a 360 gradi, ma quando si parla di musica in radio, io ma anche l'artista stesso siamo molto contenti. Abbiamo il telefono lui arriva dalla Calabria, ma in realtà si è trasferito a Milano. Però ti sei trasferito a Milano, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Abbiamo Don Amerigo. Ciao
2: a tutti, ciao Cosimo, ciao amici di Radio Torino, grazie mille, grazie, come va?
1: Bene, l'accento è calabrese.
2: Sì, quello si sente tanto, guarda.
1: È quello. Don Amerigo, allora, il tuo nome d'arte, non sei un prete, non sei Don.
2: No, non sono un prete, per adesso ancora non sono un prete, mi sono pure vestito da Papa nel videoclip, ma non faccio parte della Chiesa, anzi, figurati, sono anche buddista.
1: Ah, addirittura. Allora, sì, innanzitutto volevo dire il titolo del singolo che oggi andiamo a presentare, che è uscito il 28 di luglio, il titolo è Maronna Mia.
2: Esattissimo, sì, espressione calabrese, insomma, okay. Fa significare un po' diverse cose.
1: È una conversazione confidenziale tra te e la figura della Madonna.
2: Esatto, sì, ho immaginato questa cosa, affronto diversi temi, poi non c'è un messaggio troppo filosofico, parlo della vita, dell'amore, della verità, insomma.
1: Sì. Allora, e visto che ho visto anche il videoclip, e poi chi ci seguirà in video lo può vedere perché sotto troverà il link, quindi può andarsi a vedere il video è un pezzo che configura come un vero e proprio corto cinematografico, perché proprio
2: Esatto. È fatto proprio bene, devo dire, guarda, vestito da Papa con 40 gradi non si augura a nessuno, cioè avevo le pezze sotto il vestito, però è venuto veramente bene, poi ho lavorato con degli artisti incredibili che fanno parte del mio team e che hanno messo tutta la loro energia, il cuore, infatti la resa si vede.
1: Ho visto che hai mangiato anche tanta uva durante il video.
2: Tanta, mi stavo strozzando, considera cose.
1: Nella parte finale del video gli acini andavano giù a go-go proprio. Allora, parliamo della canzone innanzitutto. Hai accennato già di cosa parla, ma precisamente che cosa racconti in questo brano?
2: Allora, è un racconto molto semplice in realtà, perché è come se fosse un po' una storiella. Poi io quando scrivo mi piace un attimino immaginarmi, medesimarmi e racconto delle storie. Tratta appunto, come dicevo, l'argomento dell'amore, ma non tanto come amore visto in senso egoico, ma un qualcosa anche di più grande, un sentimento più grande, sconfinato. È una realizzazione anche di quello che è la vita, quindi che la vita è amore. È una realizzazione, direi, ecco. Giochi una presa di coscienza.
1: Giochi molto sulla, appunto, raffinata tensione tra sacro e profano.
2: Sì, quello sì, perché fa parte anche molto del mio background culturale, col fatto della Calabria. Sono cresciuto, vabbè, con i nonni, con i parenti, che voglio dire, mega cattolici, nonostante io non lo sia per fede, ma a livello estetico e artistico è un qualcosa che mi affascina tantissimo, mi piace tantissimo. Sono considerato che sono tatuato e sono pieno di Madonne, quindi.
1: Ok. Quindi, diciamo, ti sei trasferito a Milano, ma prima hai vissuto anche un pochino a Londra.
2: Sì, ho vissuto a Londra, me ne sono andato di casa molto presto in realtà, avevo 16 anni e ho studiato a Londra e poi successivamente sono venuto a Milano proprio per concretizzare quello che era il mio sogno.
1: Quello della musica.
2: È della musica, certo.
1: Allora, innanzitutto io volevo dire, andiamo a sentire la canzone e poi dopo voglio parlare anche, curiosare un po' di tempo della tua carriera,
2: va benissimo, certo.
1: Tutto quanto, il nome d'arte, ok?
2: Certo.
1: Allora, andiamo a sentire Maronna Mia, Don Amerigo. Buon ascolto.
2: Buon ascolto.

0: Siamo tornati con Don Amerigo. Allora, Amerigo, io volevo chiederti una cosa. Ma da dove nasce questo nome Don Amerigo?
1: Allora, diciamo un attimino che sempre ha avuto un fascino per questa figura del Don. Poi in un paese, soprattutto giù, era una persona, diciamo, con carisma molto distinta, quindi non era associata per forza alla figura del prete. E poi boh, è stata così, mi piaceva.
0: Questo è il classico Don, baciamo le mani.
1: Esattissimo. esattissimo, meno mafioso assolutamente, quindi però diciamo che un po' nasce, è stata molto un qualcosa di naturale, diciamo che tutto un po' il percorso che mi ha accompagnato è stato un processo molto naturale, quasi come se dei tasselli di puzzle fossero andati al posto giusto.
0: Io volevo dire una cosa, viene specificato il tuo modo di creare musica, che tu non cerchi di creare semplici canzoni, ma un vero e proprio universo visivo e sonoro, unendo generi apparentemente lontani e un'estetica visiva, concettuale e ricercata. Questa è una cosa che mi piace davvero tanto, perché di solito uno pensa, sai, a come canto, come scrivo, come invece tu pensi anche a tutto il resto, quindi tutta la parte estetica.
1: Sì, sì, perché penso che comunque la musica, a maggior ragione quando una persona fa pop, non prendiamoci in giro, è importante anche tutto il mondo che c'è attorno e la visione che dai a chi ti ascolta. Mm-hmm. Cioè, a me piace mettere le persone nella posizione che ascoltano un mio brano, ma si vivono un'esperienza a 365 gradi.
0: Tu hai già scritto due brani precedentemente a questo, che, perché precisiamo che questo anticiperà l'uscita di un album che ci sarà novembre, comunque in autunno inoltrato. E dove ci saranno varie canzoni, ci saranno anche altri singoli che usciranno perché anticiperanno l'album, però due canzoni che sempre sono Amore Ciao e Ave Maria sono già uscite precedentemente a questo album.
1: Sì.
0: Come e quando hai cominciato a scrivere musica?
1: Allora, ho iniziato a lavorare, ho sempre cantato, vabbè, la musica ha sempre fatto parte della mia vita, sembra banale da dire, ma effettivamente è così, insomma, come un po' il percorso di tutti gli artisti. Però poi ho iniziato effettivamente ad avvicinare, a lavorare al mio progetto, quindi a scrivere, a fare un 5 anni fa, appena trasferito a Milano comunque, ho iniziato proprio a sviluppare un'identità artistica lì, ecco.
0: Precisiamo che comunque tu hai 22 anni. Quindi sei andato via presto da casa, come dicevi prima.
1: Sì, avevo 16 anni.
0: Come mai l'idea di andare via di casa così presto? Non avevi paura di trovarti spaesato, visto che poi prima sei stata a Londra e poi dopo a Milano?
1: Ma allora, la paura di essere spaesato mai, cioè ho sempre avuto la paura opposta, quella di invece rimanere in una gabbia o di non poter in qualche modo scappare o scoprire, perché non è un scappare da qualcosa, magari in passato sì, scappavo per determinate esigenze, ma è più uno scoprire, quindi ho sempre avuto la paura opposta, cioè io quando ero alle superiori, magari in primo o secondo superiore, perché sono stato fino al secondo in Italia, avevo questa forte sensazione proprio di
0: evadere dall'Italia.
1: Non stavo facendo la cosa giusta. Io dicevo a mia mamma, le dicevo, ma io che cavolo ci faccio qua? Io me ne devo.
0: Allora, notavamo sui canali social, quindi su Instagram, ti faccio l'esempio, le varie foto, che ci sono tantissime foto tue durante la tua carriera, durante il tuo percorso musicale, no? E che hai uno stile anni 60, 50 più o meno.
1: Sì.
0: Come è nata l'idea di questo stile? Tante foto sono in bianco e nero, quindi lo richiamo.
1: Certo, guarda, mi ha sempre affascinato un po', infatti io ho sempre detto, ma sarò vissuto in passato, non lo so, la mia anima appartiene a qualcosa di vecchio, perché mi è sempre piaciuto quel mondo, mi è sempre affascinato, poi diciamoci la verità, quando ti metti il completo anche tu, Cosimo, me lo potrei confermare, come ti senti? Potente, dai, no?
0: Una volta, adesso magari la fisicità non me lo permette più.
1: non fa niente. però diciamo che è sempre stato anche lì, non te lo so dire, è un qualcosa che ho sempre avuto, questa fissazione da piccolino già all'asilo, mia mamma rompevo le palle, scusate, si può dire palle, non lo so.
0: Sì, si può dire, dai.
1: Ok, perfetto.
0: Però ormai l'hai detto.
1: Insomma, scocciavo perché volevo indossare camicia, non volevo indossare la tuta, sono sempre stato un po' un caratterino particolare.
0: Cioè, che all'asilo avevi giacca e cravatta.
1: Sì, capitava, giuro, anche sì. Era un'ossessione.
0: Questa è una idea. Non hai mai pubblicato una foto di quelle?
1: Ci sono delle foto, te le invio se vuoi.
0: Vado a ricercarle. Magari la mettiamo nel video, così mentre
1: assolutamente, certo.
0: Io so che non vuoi anticipare niente sul progetto dell'album, no? Quindi niente titolo, niente titoli delle canzoni future che
1: avrai. Perché ancora non so adesso bene quale dei singoli uscirà per primo, perché sto proprio ultimando adesso i videoclip e quindi deciderò un po' all'ultimo su questo, però è solo per quello.
0: Però quando si ospita Parla con Cosimo, almeno una cosina si può raccontare. Cosa puoi raccontarmi?
1: Okay. Allora, diciamo che in ogni videoclip, in ogni canzone c'è tutto un mondo cinematografico a sé, e vado ad interpretare un ruolo di un personaggio in ogni videoclip.
0: Ah,
1: quindi adesso okay. È stato il Papa, il prossimo sarà qualcosa di più grande.
0: Addirittura più grande del Papa chi c'è? Non si può dire.
1: Anche io l'ho detto all'inizio, poi dopo ci ho pensato un attimo ed è uscita fuori.
0: Ah, ok, si parla di politica.
1: Potrebbe,
0: non si può dire. Allora, quali sono i tuoi canali social, così gli ascoltatori
1: i canali social su Instagram, TikTok, dappertutto Don Amerigo, semplicemente scrivi okay. così ed esco, sì.
0: E poi ricordiamo tutte le piattaforme digitali dove trovare la tua musica, basta scrivere Don Amerigo e troviamo innanzitutto questi tre singoli, quindi l'ultimo che abbiamo sentito oggi, anche gli altri due precedenti, e poi pian piano troveremo tutti quelli che usciranno.
1: Esatto.
0: E con questa grinta che hai ne usciranno uno dietro l'altro.
1: Certo, a manetta, no, adesso la macchina da guerra è partita.
0: Allora, prima di salutare volevo una curiosità.
1: Certo.
0: Tramite le foto ho visto che vestite elegante, ok? Hai avuto anche un paio di scarpe, non so se ce l'hai ancora, che sono chiuse ma tipo infradito, no? Ma sono
1: sì,
0: comode? Sono comode?
1: Ma allora sì, devo dire, sono comode, bello. Sono comode, sì, poi dipende, delle volte scordo di mettere i calzini, quindi sono meno comode, però...
0: però se metti i calzini, anche i calzini devono essere divisi.
1: Sono divisi, sono fatti
0: quelli, a posto. Quelli di appunto, perché sennò veramente come fai a metterli?
1: No, giuro, e puzzano di meno i piedi con quelle, eh?
0: Sì?
1: giuro, l'ho scoperto anche io da poco, ma puzzano di meno i piedi.
0: Vabbè, ma è chiusa tra il pollice e l'indice, non è che c'è tra l'allo e l'indice.
1: Però non so, secondo me c'è un qualcosa che rende il piede meno puzzolente, lo posso garantire.
0: Va bene, abbiamo svelato questa cosa che nessuno sapeva.
1: Esatto.
0: Allora, noi abbiamo lasciato anche a piano i social, io ti ringrazio tantissimo di
1: grazie
0: averci
1: mille
0: presentato
1: cose.
0: Maronna Mi.
1: E grazie.
0: Alla prossima. Okay.
1: Grazie mille Cosimo, grazie Radio Torino. Alla prossima,
0: un bacione. Alla prossima puntata.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Torino International.
1: Charlie Life.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
6: DJ Geek gives you the best music!